0: for the journey, Radio Yehona.
1: Allo, povite iunse, tutte un sumva plaza.

Perula, ma cruzo stati, siamo si di cui, capi lo bavi, men vudo rula, si camustacet, ma